Tom Morello ha annunciato un nuovo album solista, Everything Gets Everything They Want, e ha pubblicato anche il nuovo singolo Day Night. Il disco uscirà il 25 di settembre e vanta diverse collaborazioni. Ci sarà anche Sergey Tankian, e tra i protagonisti del disco c'è anche una presenza decisamente speciale, Roman Morello, il figlio quindicenne del chitarrista. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Faith No More.

Faith No More che abbiamo ascoltato insieme a Epic torneranno a suonare dal vivo dopo oltre 10 anni. La band ha annunciato 4 concerti in programma tra Australia e Nuova Zelanda per il prossimo anno, insieme ai System of a Down. Ora vi voglio portare al 29 luglio del 1991, quando i Metallica pubblicavano uno dei brani più celebri tratti dal Black Album, Enter Sandman.

ed è stato il chitarrista dei Metallica, Kirk Hammett, a scrivere il riff principale di Enter Sandman. Come raccontato anni fa durante uno show radiofonico, il chitarrista lo scrisse in piena notte. Avevo appena finito di ascoltare Louder Than Love, il secondo album dei Soundgarden. Mi sono sentito ispirato da quel disco, ho preso la mia chitarra ed è uscito quel riff. Ma il riff originale di Hammett era lungo soltanto due battute. Fu il batterista Lars Ulrich che, ascoltandolo, suggerì di suonare la prima battuta tre volte, un cambio che fece la differenza. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Fra poco vi vogliamo parlare della Hollywood Walk.

The Emptiness Machine, Linkin Park. E questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia. In Linkin Park, i Ramones e gli Smashing Pumpkins entreranno ufficialmente nella storia di Hollywood. Le tre band riceveranno la stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame il prossimo anno, nella categoria recording, entrando così a far parte della nuova classe di artisti che verranno celebrati con questo prestigioso riconoscimento. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: stata annunciata per il 23 di ottobre l'uscita mondiale del nuovo album di Tony Iommi, intitolato From the Dark. L'annuncio è accompagnato dal primo singolo World Alone, che avete appena ascoltato e che è stato presentato in anteprima durante uno speciale evento streaming globale ospitato nella città natale di Iommi, Birmingham. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo, e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica, che a volte ti costringe

0: con Federico Gibollini, che è la spalla storica di Ligabue, hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente, ed è nata così.
1: È nata così. Tra l'altro, leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
0: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva in circolazione che abbia, no, una coppia di chitarristi di
1: Così,
0: questo calibro, no?
1: certo.
0: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio
1: Di Lucio
0: Battisti,
1: Battisti.
0: e Fede Poggibollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band, una coppia di chitarristi così, quindi
1: Beh.
0: è un orgoglio. Quindi abbiamo cioè l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo,
1: È di
0: di
1: Federico.
0: Federico Gibollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo
1: Ah,
0: brano, mi
1: ecco.
0: ricordo.
1: Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale.
0: Grazie.
1: Delirio e destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono, appartengono alla tua esperienza personale.
0: Sì, assolutamente. Poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, e quindi ho cambiato registro.
1: Certo.
0: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere il doppio registro.
1: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
0: Io devo dire che al centro c'è sempre la
1: La parola.
0: parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
1: Sì.
0: e quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica. Quindi penso che al centro ci sia sempre la parola. Poi c'è la parola nuda nella poesia,
1: Sì.
0: la parola arricchita da ornamenti visivi, che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella forma canzone.
1: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
0: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario
1: Internazionale.
0: internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90,
1: Sì.
0: più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, ai Marlene Kunz, ai Timoria, il Fiba erano già attivi da prima, Anigrita e quant'altro. E oggi possiamo dire che

0: gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo, certo, anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai,
1: assolutamente,
0: anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
1: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
0: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
1: di solito
0: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
1: cose, certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa, ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, alla prossima.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Torre.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Banta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.
1: Tutto a posto.

in discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento, numero 8 Laila Alabash, California, e alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street, e alla numero 5 Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Sciablo, Cade.

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu pronto?

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

0: con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto!
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana. Quindi, come hai detto tu prima, l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio, e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto, e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente,
1: sono felice, perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni. E soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti, andavi a ritrovarti una canzone del passato, e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato, e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci ha dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio. E alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte. Inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io, facciamolo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, no, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te Giulio e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché insomma mo ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
0: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambiano la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

e con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: Ma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

0: pompa. Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno Arianna, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Oggi parliamo
3: di mobilità internazionale per gli studenti con disabilità. Ancora un settore molto sconosciuto.
0: In che senso mobilità internazionale? Nel senso di aerei, queste cose qui?
3: No. Allora, mobilità internazionale degli studenti con disabilità, nel senso che appunto io ti parlo come appunto membro di ISN, che è Erasmus Network, e io praticamente sto lavorando per dei progetti, tra cui l'Exchange Ability. E noi praticamente vogliamo implementare questa mobilità internazionale, perché solo l'1% degli studenti con disabilità accede a un programma Erasmus o di mobilità internazionale. Cioè vuol dire che solo l'1% dei ragazzi universitari disabili lasciano il loro paese d'origine per recarsi in un altro paese e fare un periodo di studio all'estero.
4: Ma questo perché, Arianna? Perché...
3: Ma perché appunto sia per un discorso
4: economico, anche economico?
3: Sì, ci sono tanti motivi. Allora, psicologico, perché appunto le famiglie tappano le ali e anche il disabile stesso se ne tappa. Poi per appunto un fattore economico, come dici tu, è che praticamente bisogna avere una borsa di studio, però per questo c'è un rimedio, nel senso che il disabile quando fa l'application, cioè la domanda per partecipare a un Erasmus, compila anche la voce budget, cioè lui dice ok, io penso di spendere 100 per i libri, 200, si fa un piano, 200 per l'assistenza, 300 per l'alloggio, per esempio.
4: Sì.
3: E lui può avere una borsa di studio supplementare per le spese che sono in più in quanto disabile. Quindi questo problema economico si può superare. Il problema è che tu hai questa borsa di studio molte volte o durante o dopo la tua partecipazione al programma, quindi tu comunque devi partire,
4: anticipare, giocare d'anticipo,
3: bravo. E poi vabbè, gli altri fattori sono barriere, per esempio l'alloggio, problemi a trovare un alloggio accessibile. Non è detto che all'università, nell'università che tu scegli, sia accessibile. Non è detto che trovi un alloggio accessibile. E noi, cioè i miei colleghi di questo network, hanno creato questo MAP project dove vengono elencate tutte le università europee e noi lo stiamo sviluppando. Adesso ce ne sono 300.
4: Ah, beh, un bel po' sono.
3: Per adesso. Sì, e ce ne sono tante da mettere. E per ogni edificio viene valutata l'accessibilità. Ti chiedono, la porta di entrata è accessibile, ci sono libri in braille. Quindi noi per ogni edificio dobbiamo fare lo stesso lavoro.
4: Quindi dovete vagliare tutte le strutture universitarie che siano accessibili per i disabili.
3: Sì.
4: Bene, speriamo bene che questo 1% di studenti universitari cresca, perché insomma mi sembra un po' pochino.
3: Perché, molto poca, perché anche qua si tratta di disinformazione, cioè lo studente disabile dice ma l'Erasmus o comunque un programma di studio all'estero è per me, perché molte volte ci sono tante barriere, l'accessibilità della città, l'inaccessibilità dei mezzi, perché magari se devi prendere mezzi speciali devi spendere anche di più.
4: Certo, logico.
3: La paura anche in sé è una barriera molto potente, purtroppo.
4: Certo. Bene, Arianna, io ti lascio oggi. Buona giornata. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Arianna. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E allora di che parliamo oggi, Arianna?
2: Parliamo di istruzione inclusiva e in relazione appunto specialmente alla disabilità visiva, che ci sono di problemi.
1: Allora, cos'è l'istruzione inclusiva? Sentiamo.
2: Allora, l'istruzione inclusiva è sempre appunto un diritto stabilito dalla Convenzione ONU e praticamente garantisce al disabile il diritto all'accesso all'istruzione in ogni ordine, grado, anche universitario. Il problema sono i materiali, specialmente per noi disabili visivi. Sai, sì, che il libro digitalizzato è un'utopia. Nel 2013 è stato adottato il Trattato di Marrakech e in questo trattato praticamente si è stabilito che gli editori devono dare il formato accessibile al disabile visivo che lo richiede.
1: Questo a livello di scuola però, Arianna?
2: No, anche di università. Comunque la scuola è anche università. Questo sì, a livello educativo, sì, questo trattato si parla appunto a livello educativo, però parla anche in generale di libro accessibile.
1: Quindi tutti i libri devono essere accessibili, tutti a prescindere che siano scolastici.
2: Sì, tutti i libri devono essere accessibili. Perché il problema qual è? Molti mi dicono, sì, io ho fatto questo con PDF, però cosa succede? È un PDF immagine e quindi lo screen reader non è in grado di leggerlo e devi avere un programma OCR
1: che lo converta.
2: Che te lo converta, ma costa un sacco di soldi e quindi se una persona studia, certi programmi costosi non si li può permettere, quindi è una barriera al diritto allo studio, se io non posso leggere non posso accedere alla cultura, non posso studiare.
1: Quindi sì, c'è questo trattato di dove? Di
2: Marrakech.
1: Ah, Marrakech.
2: 2013, sì. E praticamente impone ai gli editori di fornire il formato accessibile, cioè loro ti dicono tu non devi pubblicare solo in carta, ma tu per i disabili di lettura, tra cui non vedenti, i dislessici, devi pubblicare, devi dar loro un formato accessibile che può essere PDF, che può essere Word, dipende. E magari appunto comprando l'ebook o dipende dall'editore, ti danno anche la licenza gratuita, per esempio.
1: Ecco.
2: Quello dipende molto dall'editore come si regola. Però purtroppo molti editori o pubblicano solo il libro in cartaceo e invece secondo me dovrebbe uscire in simultanea col digitale, oppure ti dicono no, noi non stipuliamo licenze,
1: non stipuliamo licenze
2: con individui ma solo con università o con enti comunque giuridici.
1: Quindi insomma non danno il libro alla persona ma lo danno all'università, lo danno in modo che
2: da lì. Però l'università lo deve comprare e l'università non lo compra per una persona sola.
1: Beh, però si spera che dopo questa persona ci possano essere altre persone. A parte che poi ogni anno cambiano il libro, quindi poi...
2: Sì, è quello il problema, certo, che per l'università anche quello è il problema. Quindi, però molte volte l'università dicono no, non lo compriamo, tu cosa fai? Cioè, o ti compri il programma o non puoi studiare.
1: E allora... L'università comunque, compra o qualcuno compri il programma che serve a trasformare i file.
2: Purtroppo non lo comprano, anzi, e molte università sono anche sprovviste di una figura molto importante che si chiama l'esperto in accessibilità tecnologica per disabili. Cioè, se io ho una disabilità visiva, ho un problema al computer, non ho le stesse esigenze di una persona vedente, ma ho esigenze diverse. Questa figura delle esperte in accessibilità per tecnologie per disabili è in grado di risolvermi il problema. Se io vado da un informatico X non me lo può risolvere perché non ha
1: le conoscenze, non ha le... E quindi siamo come al solito messi male, ci sono delle leggi fatte che sembrerebbe che superano tutto e poi alla fine dobbiamo spesso non vedenti o non mettere mano al portafoglio per acquistare un programma che invece sarebbe nostro di diritto se vogliamo la cultura, come spesso in tante altre cose dobbiamo comunque dare noi stessi soldi allo Stato, cosa che dovremmo avere da parte loro. Bene Arianna, questa mattina abbiamo terminato, ci lasciamo, io ti ringrazio Arianna e ci sentiamo le prossime volte. Ciao Arianna, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Arianna Colonnello. Buongiorno Arianna, buongiorno a te che sei sempre con noi anche questa mattina.
2: Buongiorno, benissimo, grazie. Voi?
1: Ma no, è abbastanza bene anche. Avevi detto che in Olanda o in Svezia non ci sono, o in Belgio non ci sono le metro parlanti?
2: Sì, in Belgio sì. In realtà la sintesi funziona un po' a intermittenza.
1: Ah, ecco, come le tre Nord praticamente.
2: Sì.
1: Da noi qui a Milano le tre Nord funziona a intermittenza.
2: Ecco, invece... io ho fatto questo progetto appunto al Parlamento Europeo e ho aiutato anche una ragazza che tramite la petizione, perché questa ragazza è disabile motoria. Non essendoci gli ascensori, lei tutte le volte che andava a far tirocinio praticamente rischiava di fare un bel volo giù per terra.
1: E quindi, allora, e quindi come faceva questa ragazza per andare all'accessibilità delle scale che scendono e salgono dalle metro? Aveva degli angioletti che la portavano?
2: E quello è stato il suo grosso problema, sì. Diciamo, da quello che mi ha detto il mio... ex co-supervisor del tirocinio, perché lei è iniziato dopo di me, quindi non l'ho mai conosciuta. Sì, lei si faceva aiutare tipo dagli assistenti, perché
1: ecco, le assistenze, ma quando c'erano?
2: Quando c'erano, sì, perché poi devi comunque avvertirli prima o devi comunque mandare giù qualcuno che va a dire scusate, io devo scendere. E comunque non è facile, perché se non puoi scendere le scale e non hai l'ascensore, sei in carrozzina o perlomeno cammini male, insomma, capisci che è un bel problema.
1: Quindi in questo momento non stiamo parlando di non vedenti, ma stiamo parlando di altre situazioni sensoriali.
2: Lei è una disabile motoria, questa ragazza qua, sì.
1: Ecco. Sì. E ha questa problematica appunto di poter scendere nelle metro regolarmente. Invece per quanto riguarda noi, la cosa che spesso sui treni e sulle cose che sui mezzi di trasporto, che non funzionano le sintesi vocali, quindi non possiamo sapere dove ci troviamo in quel momento.
2: Certo, infatti a me è capitato tante volte.
1: Di perdere. Ti sei perso qualche volta?
2: Sì, mi sono persa.
1: Oh, e poi
2: sono sceso alla fermata sbagliata.
1: Ho capito. Quindi capita, anche a me capita spesso di perdermi qui a Milano, però fortunatamente ho sempre spesso delle belle ragazze che mi recuperano, quindi meglio ancora. Devo farla apposta per perdermi. Alcune volte invece, insomma, comunque si trova sempre qualcuno che ci recupera in giro quando ci si perde in mezzo alle metro, perché poi noi vogliamo essere molto autonomi. E quando vogliamo essere autonomi da grandi cecanti bus non sempre riusciamo. Senti, lasciamo i trasporti e vediamo invece un altro argomento. I ciechi
2: è la famiglia.
1: I ciechi.
2: Questo è un altro argomento spinoso in Italia, perlomeno. Nel senso che, allora, da un lato, diciamo, la responsabilità ovviamente della nostra situazione, che è un po' così, un po' precaria, diciamo, è, diciamo, le famiglie possono aiutarti da una parte, perché magari in tanti casi, sai, ti stimolano, ti agevolano, ti spronano, dicono no, tu devi fare questo, no, tu devi essere con le persone normodotate, no, tu devi fare tante esperienze. Invece purtroppo ci sono famiglie molto chiuse che appunto ritengono il non vedente un bisognoso di badante.
1: Sì, un bisognoso di una bella stanza di velluto, perché altrimenti può sbattere e farsi male.
2: Infatti, di una persona incapace di girare da sola, siamo ancora, per quello ti dicevo, è un problema culturale, perché purtroppo le famiglie sono molto iperprotettive ed io ne conosco di non vedenti e nella maggior parte dei casi si lasciano condizionare in modo negativo. Quindi se il genitore gli dice no, non viaggiare se non vedente, non andare, non fare, lui si chiude a riccio e dice ok, sto a casa, così non litigo con mia mamma.
1: E quindi, oltre al fatto di non vedere, mi pare che possano sorgere altri problemi, tipo quelli depressivi, mi pare, vero? Che poi uno stando sempre a casa.
2: Anche depressivi, ma anche un po' di rassegnazione, perché comunque non nascondiamoci che è una società che non dà opportunità ai disabili.
1: Ecco, e quindi come si possono, secondo te, come si potrebbero, il tempo è già finito ma ancora rubiamo altri 5, 6, 20, 30 secondi alla nostra Denise, okay. Come okay. Si può fare, cosa bisognerebbe fare per...
2: Molta informazione, cioè mettere, per esempio, io mi sono messa a disposizione per gli studenti, per aiutarli, dare informazioni ai disabili, ma anche alle famiglie, facendo vedere la propria esperienza, dicendo si può, perché comunque di storie, di persone realizzate ci sono, non possiamo dire di no, però sono nascoste, alcuni non si vogliono esporre e quindi rischiamo di essere un ago nel pagliaio e gli altri non vedenti non sanno che si può.
1: Ecco, questa famiglia che deve essere a contatto con altre persone non vedenti che siano già realizzate, in modo che può prendere esempio e dare una mano.
2: Dare una mano al figlio, alla figlia, senza tappargli troppo le ali.
1: Perfetto. E poi, secondo me, un'altra cosa che deve fare la famiglia con i non vedenti, deve cercare di contagiare nella scuola dove va il non vedente gli amici del non vedente, a fare sì che in qualche maniera si riescano ad avere degli incontri extra scolastici, secondo me.
2: Certo, certamente, ma lì dovrebbero intervenire anche gli insegnanti di sostegno, cioè fare integrazione.
1: E questa
2: magari
1: è la cosa...
2: So, organizzare un pomeriggio, studiare insieme con i compagni di classe, in modo da battere l'isolamento, questo sì.
1: Ecco. E poi invece, una volta che si finisce la scuola, magari si ha anche una laurea qualche volta, oppure si ha un diploma, inizia il grosso problema dei nostri cecantimus, quali ero anch'io, il problema del famoso...
2: Del lavoro, del lavoro è un bel problema, perché... Cioè, come si vede appunto dai vari report che fanno le organizzazioni di disabili, purtroppo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, le maggiori categorie penalizzanti nella ricerca del lavoro sono i non vedenti e i disabili intellettivi. Perché? Perché comunque la società vive di immagine, e quindi bisogna sfatare il luogo comune: tu sei non vedente, non puoi far niente, disabile uguale improduttivo. Bisogna sfatare questo mito. E un'altra cosa che bisogna fare, che io come membro di ENIL vorrei fare un progetto che è stato accettato, è stato messo in agenda, è quello di creare un codice etico per la protezione sia dei lavoratori in cerca di lavoro con disabilità, quindi un codice etico che i datori di lavoro devono rispettare, e sia appunto in vigore sia anche per tutto il rapporto lavorativo. E il discorso, qual è il problema? Il problema sono anche le sanzioni ed il sistema troppo burocratico e macchinoso. Adesso, il 1 gennaio 2018, è entrata in vigore una nuova legge che in pratica obbliga i datori di lavoro a assumere un disabile ogni 15 dipendenti. Se non lo fa, ha 140 euro di sanzione. Cosa vuol dire che sia per un'azienda?
1: Niente, meglio pagare 1400 euro che assumere, anche se ne paga 10 volte.
2: Infatti, bravo, preferiscono pagare le sanzioni piuttosto che assumere i disabili.
1: Invece magari dovrebbero chiudere la società, se ci sono assumete vi chiudiamo la società.
2: Infatti.
1: Allora già sarebbe diverso, in modo che...
2: Però anche lì bisogna, vedi, se tu fai dei meccanismi coercitivi le aziende non capiscono, allora tu devi snellire il procedimento, perché non è possibile, tua azienda, che per assumere un dipendente devi impiegarci 6 mesi, non è possibile che quelli del collocamento mirato ti vengono in azienda a fare verifiche, cioè lo vedi come un'invasione, e anche il lavoratore è stufo, perché dice: mi devo iscrivere al collocamento mirato, fare tutta quella burocrazia per poi non avere niente. Cioè bisogna vedere un po' la cosa su doppi lati.
1: Ecco, quindi bisogna darsi da fare di più grazie a queste leggi che ci sono, ma che purtroppo non sono efficacissime.
2: Certo.
1: Senti, Arianna, per quest'oggi abbiamo terminato. Ciao, grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele, in questo 8 marzo. Di che vogliamo parlare oggi? Oggi che...
2: Ma io ti proporrei un bel dibattito elettorale.
1: Elettorale, abbiamo tutti questi partiti, queste cose qua. Hanno promesso tutto, hanno fatto di tutto, eccetera, eccetera. Oggi invece, vabbè. Sentiamo com'è la tua domanda.
2: Visto che va molto di moda ultimamente il dibattito elettorale, noi proponiamo anche noi il nostro, vediamo.
1: Sì, sentiamo.
2: E parliamo di non vedenti.
1: Sì, certo, non vedenti, perché.
2: I due partiti in gioco sono Cane Guida o Bastone Bianco? Che cosa ne pensate pro e contro di entrambe? Ovviamente non diciamo le verità, ma diciamo solo le nostre opinioni.
1: Ecco.
2: Giusto? Bene, tu Giuseppe, che cosa scegli dei due?
1: Io ho avuto anche un cane che si chiamava Giuli. Io ho scritto una canzone che ogni tanto mandiamo anche in onda. Era un bel cagnolone. Col quale ho fatto anche delle battaglie a Cosenza perché non era aggredito sugli autobus, eccetera, eccetera. Devo dire che però dopo 5 anni di buon servizio, insomma, un cane giocherellone, ho dovuto comunque riportarlo a Firenze perché questo cane era talmente giocherellone che mi aveva strappato dei tendini del braccio, quindi, quindi purtroppo ho dovuto...
2: un'esperienza insomma un po'
1: certo
2: così.
1: Poi per la mia vita errabonda che avevo iniziato ad avere qui in Lombardia non potevo essermi molto utile perché ogni giorno come adesso sono un giorno a Milano, un giorno ai paesini attorno, un giorno da un nonno, un giorno dalla nonna in giro, quindi praticamente non ho punti fissi e sappiamo bene che il cane dov'è che si muove e dove spesso va nelle stesse parti, riconosce anche i numeri degli autobus per esempio, però deve farlo tutti i giorni, siccome io tra tram, metro, taxi e altre cose, insomma il cane non ho potuto tenerlo, poi tirando anche il braccio sinistro iniziava ad avere dei problemi alla mano sinistra e quindi...
2: Certo, sì, ma diciamo che più che i numeri degli autobus riconosce gli orari, ma forse gli odori degli autobus chiaramente,
1: ma chissà, anche i numeri. Io ho visto anche i numeri, riconosce. Comunque.
2: Allora, non voglio porre limiti all'intelligenza canina.
1: Ecco. L'unica cosa è che questo cane, per esempio, a me, quando ero sotto un albero, i rami me li prendevo sempre tutti. Questo perché il poverino non ha la vista che guarda verso l'alto.
2: Perché ci sono cani più bravi, cani meno bravi, dipende anche da quanto e come sono stati addestrati. Insomma, diciamo che non c'è una cosa migliore dell'altra, non stiamo dicendo che è meglio andare col bastone che è meglio andare con il cane, dipende tanto dalle inclinazioni personali, dall'esperienza che abbiamo avuto, dal cane che ci viene affidato, dalla persona che lo ha addestrato e anche dal tipo di vita che noi conduciamo. Ci sono ovviamente vite più semplici come chi fa ufficio casa tutto il giorno, e ci sono vite come la mia e quella di Giuseppe che prendiamo treni, aerei e siamo sempre in posti diversi,
1: sempre in movimento, quindi.
2: Che sono diversi. E poi come dicevi tu Giuseppe, non so se abbiamo ancora tempo per andare
1: avanti. Ancora qualche minuto c'è ancora.
2: E bisogna essere, per avere il cane guida, dei guerrieri. Bisogna combattere ogni volta che tu entri in un hotel, in un ristorante, al bar, perché la gente allunga la pastarella con la crema al cane e poi dopo noi subiamo le conseguenze quando magari il cane fa i suoi bisogni,
1: quando
2: ha
1: mal di pancia,
2: magari ce li fa in ufficio, noi ci camminiamo dentro prima di accorgercene. Bisogna essere dei guerrieri. È vero che l'Italia ha una legge stupenda, fantastica, meravigliosa, che gli permette l'ingresso.
1: Dappertutto,
2: però bisogna sventolare questa legge sotto il naso di tutti coloro che non la conoscono, che hanno dei pregiudizi, giusto?
1: Sì, però il problema è questo, che anche sventolando la legge non sempre poi si applica, quindi tutto sommato si hanno queste grosse problematiche.
2: Bisogna combattere.
1: Che il tempo è finito per oggi, ti auguro una buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, di che vogliamo parlare?
2: Parliamo oggi, oggi tocchiamo uno dei miei argomenti preferiti, il gioco, e gioco è un termine riduttivo, che non mi ha mai stancato nella vita. Ci gioco dal 2005, direi, anche se ed è secondo me lo sport mentale per eccellenza, e lo raccontiamo dal punto di vista battuta di chi non vede.
1: Di chi non vede.
2: Anch'io parliamo di scacchi.
1: Anch'io ci gioco dal 1977.
2: Ecco, purtroppo lo so che ci giochi anche tu, lo so purtroppo, dato che mi pare che tu mi abbia battuto per ben due o tre volte nelle nostre ultime partite.
1: Vabbè, diciamo che noi ci incontriamo a showdown, a scacchi, un altro sport. Io adesso sto giocando anche a tennis, perché non inizi a giocare anche tu a tennis?
2: Perché mi servirebbe una giornata di 36 ore.
1: Vabbè, allora, scacchi, io ritengo, intanto tanti giocano con delle regole, delle mosse, io per me non esistono regole, non esistono mosse, io gioco così. Perché si ritiene, intanto spieghiamo alle persone che ci ascoltano, a parte che abbiamo molti disabili visivi che ci ascoltano e quelli conoscono già come una scacchiera ed altro, invece per chi invece non conosce il gioco degli scacchi, cioè li conosce solamente così come questi cavalli, re, torre, alfiere, per noi come sono le scacchiere, Gabriele?
2: Sì, allora esiste una federazione scacchistica italiana, FSI, che ha all'interno del suo statuto una porzione del regolamento che indica come un non vedente debba comportarsi e possa partecipare a un torneo insieme ai vedenti, e questa è un'integrazione che è abbastanza rara e che permette a chi non vede di partecipare alla pari a un torneo di vedenti. Questa cosa non capita in tanti sport, anzi è una cosa rarissima e molto preziosa. La scacchiera di un non vedente ha le case, si chiamano le caselle, si chiamano case.

0: parlarle con un piccolo registratore o scriverle in Braille. Ecco, gli accorgimenti sono sostanzialmente finiti qua. Come si fa a toccare la scacchiera senza rovesciare tutti i pezzi? Ci sono due tipologie di scacchiere. Una ha i pezzi che si infilano con dei pin metallici all'interno della casa, mentre quelle moderne, quelle più nuove, hanno un magnete e quindi il pezzo si attacca, viene attratto sulla casa e la scacchiera può essere toccata senza modificarne la posizione. Tendenzialmente si gioca con due scacchiere, così la persona vedente può osservare e studiare la sua posizione senza essere disturbata dalle mani del non vedente che studiano la posizione a propria volta, e si ripete la stessa partita, viene tenuta fotocopiata su entrambe le scacchiere, quindi le mosse vengono ripetute sia sull'una che sull'altra, così che ogni giocatore si possa studiare in pace la propria.
1: Ecco, domanda, ma mentre il non vedente studia e tocca i pezzi della sua scacchiera, il vedente non può guardare e immaginare le mosse che fa?
0: Questa è una questione sollevata più volte e non sappiamo la risposta. Può darsi che sì, che il vedente riesca a ricavare qualche indizio guardando il modo in cui il non vedente tocca, magari indovinando a che mossa sta pensando. Io personalmente lo ritengo piuttosto improbabile, penso che ognuno sia concentrato sulla propria strategia tattica e non debba perdere troppo tempo nell'indovinare e magari studiare una cosa che poi non, su una mossa che poi effettivamente non viene fatta, e perdere un sacco di tempo, quindi non lo so.
1: Ma non lo so, io su questa cosa ho avuto sempre dei dubbi, perché cioè, ho visto che tante volte delle persone che vedono non riescono comunque a guardarti la mossa proprio dal fatto che vedono che tu tocchi, fai le angolature, guardi le traiettorie, cioè, beh, allora sta pensando a muovere l'alfiere, magari l'immagino, non è che magari riesce proprio a vedere la mossa, però intanto si avvantaggia nel tempo, secondo me, perché comunque ci sono dei tempi che ci sono da dover rispettare.
0: Sì, in genere si gioca sempre con l'orologio. Anche qui c'è una piccola differenza, per esempio, scusa se evado un attimo la tua riflessione. Prima gli orologi erano tattili, cioè erano degli orologi, diciamo, senza vetro, e le lancette si potevano essere toccate da chi non vede. Adesso dalla Spagna è arrivato un nuovo tipo di orologio che si chiama Caixa, che ha un auricolare connesso, e il non vedente o chi ha difficoltà a vedere le lancette, insomma, si può ascoltare l'ora letta da un audio, da una sintesi vocale o da un essere umano.
1: Senti Gabri, il tempo è finito, una buona giornata, il tempo è terminato.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: un abbraccio a tutti.
2: Buongiorno a tutti amici, è l'alba di un nuovo giorno, Disabili International, Simone Papini e il gallo di Simone. Giuseppe, grazie per la linea, grazie veramente di cuore. Stamattina voglio ragguagliarvi, ma soprattutto voglio darvi il buongiorno parlandovi di un'applicazione, Eredità Digitale, tanto per dire. Eredità, quindi già questa cosa dovrebbe dirvi qualcosa. Non soltanto, ma parleremo anche di come arrivare o come vivere i 60-70 anni. Non è che vi vogliamo insegnare, per carità, ci mancherebbe altro. Amici miei, buongiorno, Disabili International, Simone Papini in onda, iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi.

Voglio parlarvi di un'applicazione strana, ma strana forte, eh. Mamma mia, a me mette l'angoscia. Avete presente quando non ci saremo più? Ecco. Ora non importa dove saremo, cioè magari per il cattolico saremo in paradiso, in purgatorio, all'inferno, c'è un'altra vita dopo di noi, mentre per i buddisti, gli induisti e quant'altro c'è comunque una sorta di rincarnazione. A prescindere, comunque, tu su questa terra, amico radioascoltatore, non ci sarai. E però potresti esserci, attenzione. C'è un'applicazione che sta veramente facendo il giro del web e sta facendo discutere, è l'eredità digitale. Avete capito perfettamente. Praticamente quando tu stiri le cuoia, ok? Prima di stirare le cuoia, che fai? Lasci un messaggio che deve essere poi consegnato tramite questa applicazione che deve essere scaricata anche dalle persone intorno a te, perché se no è inutile, ecco. Questo messaggio è un video messaggio, come si vede molto spesso nelle varie serie televisive, se stai ascoltando o guardando questo video non ci sono più. Però ti porto sempre qui nel mio cuore, come avrebbe detto Barbara D'Urso. Comunque, scherzi a parte, questa applicazione va scaricata. Ovviamente tu lo devi dire a chi destinerai il tuo messaggio. Bene, allora che succede? Fino a che tu non tiri le cuoia e poi non viene presentata la dichiarazione di successione, ecco, e soprattutto l'attestato di morte, non arriverà la notifica alla persona che tu hai destinato il messaggio. Madonna, ragazzi, però, ma viene l'angoscia a pensare a questo. Questa applicazione, pensate che è in classifica come le più scaricate in questa estate. Ma perché? Cioè, pensiamo a stare bene nella vita. Primi messaggi, dai. Allora, c'è Maddalena che scrive: assolutamente no, non ci penso proprio. Se devo dire qualcosa a qualcuno di importante, aspetto di vivere. Brava Maddalena. Ciao Simone, applicazione digitale, eredità digitale, ci stavo pensando tempo fa. Pamela, tempo fa non potevi anche dare in gestione il tuo account di Facebook a chi ti fidi? Mi sembra di sì. Sì, è vero, c'era una cosa del genere, tant'è che se inizio a parlare, poi non so che fine abbia fatto questa cosa qua, anche perché sono d'accordo con tutti coloro che stanno scrivendo, pensiamo un po' alla vita, per favore, che pensare a tirare le cuoia c'è sempre tempo, per cortesia.

archiviato il discorso dell'applicazione dell'eredità digitale che aveva effettivamente scombussolato molti di voi. Ciao Simone, sono Samuel. Onestamente non ci voglio pensare, meglio vivere le persone comunque quando ci sono. C'è chi invece ci sta pensando seriamente, già l'ho scaricata durante il pezzo musicale. Ciao Rita, viva la vita, veramente anche te. Ciao Filiberto, ciao Simone, grazie per averci ragguagliati su questa applicazione, potevo farne a meno. Ma vabbè, ma è la notizia di questa settimana, quindi ci sta. A proposito cioè non di trapasso stavolta. Però superati i 60-70 anni non significa affatto tirare appunto le cuoia o comunque andare al lasciamo andare con i remi in barca. Al contrario, secondo lo studio, l'età d'oro per consolidare la propria indipendenza e quindi recuperare le passioni, soprattutto a livello individuale, sul proprio capitale e sulla salute. La longevità, secondo l'articolo, non è solo una gestione di genetica, ma è fondamentale e fortunatamente influenzata anche dalle nostre scelte quotidiane. Allora, vediamo, allora, per arrivare, insomma, no, in maniera degna dai 60, 70, 80 anni, la vera medicina per il corpo è il movimento, il pilastro fondamentale per mantenere quindi l'autonomia. A questa età l'obiettivo non è correre una maratona, ma presentare la massa muscolare e preservarla. Oh. Poi usare piccoli passi, cioè bando a elastici o al proprio peso corporeo 2 volte a settimana aiuta a proteggere le ossa e a mantenere forti le gambe. Proviamoci. Poi ancora almeno 150 minuti a settimana di camminata veloce, nuoto o piuttosto che bicicletta protegge il cuore. 150 minuti a settimana non è tantissimo, cioè voglio dire, va bene, poi in base ovviamente a quello che avete fatto da giovani e soprattutto se poi a livello fisico ce la fate, perché poi dipende anche con uno come ci arriva, voglio dire, ecco. Però a quell'età è anche interessante fare lo yoga, ecco, semplicemente stare su una gamba sola mentre ci si lava o i denti o aiutare a prevenire ad esempio anche le varie cadute. Perché fai un po' di stretching? Lo yoga ti aiuta. Aiuta un po' in tutte le età, dicono. Però, con il passare degli anni il metabolismo rallenta, ma il fabbisogno di nutrimenti di qualità aumenta sempre di più. Via libera al pesce, legumi, uova, ma anche carni bianche. L'importante è l'idratazione. Quindi lo stimolo della sete diminuisce durante quell'età. Soprattutto visto che siamo, insomma, no, nel mese d'agosto, mi raccomando, bevete, perché gli anziani sono un po' come bambini, se rendono conto quando hanno sete. Dai ragazzi, oh, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. È fondamentale sforzarsi di bere almeno 1,5 litro, 2 litri d'acqua al giorno per mantenere appunto i reni e il cervello ben funzionanti. E poi il calcio e vitamina D, spesso da integrare sotto controllo medico, dato appunto la minore sintesi di catena dovuta all'esposizione solare. E poi ancora allenare il cervello e coltivare le relazioni. La solitudine e l'inattività, diciamo che a livello mentale sono veramente scenari medici da evitare, perché più stai da solo, più ti vengono le paranoie, e più fai pensieri negativi. A proposito dell'applicazione dell'eredità digitale.

digitale e come arrivare ai 60-70 anni così in scioltezza. Abbiamo scoperto che va bene lo yoga, fare un po' di stretching, mangiare carne, meglio se bianca, il pesce, i legumi, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e poi non state da soli. Ma questo vale un po' per tutte le età, perché comunque le persone che tendono a stare da solo, non voglio vedere nessuno, guarda che probabilmente neanche a te vogliono vedere, insomma, no? Voglio dire, ma a parte le facili battute, è bello comunque, non dico, voglio dire, non è che lo studio dice devi stare in mezzo alla gente 24 ore su 24, selezionare le persone. Anche fare due chiacchiere, perché non anche a livello sociale, perché guardate che i sessantenni e settantenni ci vanno veramente di gran carriera, a livello tecnologico, lascia stare. Poi, non limitarsi ai soliti cruciverba, imparare a usare ad esempio nuove app, studiare o appunto una lingua straniera o approfondire la storia dell'arte. Studiare se ti piaceva da giovane, perché se no non credo che da grande c'hai tutta sta voglia, ci sono anche le università della terza età, un po' in tutta Italia, però dipende se c'è voglia, E poi cene con amici, volontariato, club di lettura. Le relazioni forti riducono ad esempio il rischio di depressione e di declino cognitivo e soprattutto non ti viene la noia, ecco, assolutamente. La prevenzione sono di qualità, perché appunto giocare d'anticipo, secondo l'articolo, è la chiave per evitare che i piccoli problemi diventino grandi ostacoli. Monitorare pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, fare screening oncologici consigliati. Dormire tra le 7 e le 8 ore a notte favorisce ovviamente la pulizia tossica del cervello, e se fa fatica a prendere sonno, limiti gli schermi luminosi, che vale un po' per tutti, la sera ad esempio esponendo alla luce del sole o al mattino, crescere quindi e creare anagraficamente una vita.

ma invecchiare attraverso appunto una scelta che si fa gioco dopo giorno, un vero e proprio passo avanti. Perché c'è un'area specifica tra questo, come l'attività fisica, l'alimentazione e la gestione del tempo libero, su cui vorresti veramente provare a concentrarti. Questi ovviamente sono dei suggerimenti che ti dà l'articolo. Allora, ciao Simone, c'è mia nonna che viene in vacanza con me. Che bello, 76 anni. Però secondo me, senti, perché c'era abituata, perché ad esempio mia madre a 79 anni gli fa fatica anche andare a fare i capelli, tanto per dire. Ecco, ciao Simone, sono Filippo, dipende sicuramente dall'età, ho 73 anni, vi ascolto tutti i giorni, grazie. Soprattutto tempo zero, mi raccomando. Non per fare, per carità, però è sempre bello fare un po' di marchetta. Ciao Simone, sono Federico, mia nonna non c'ha voglia di fare nulla, già 57 anni, è diventata nonna giovane però. Però lo vedi che è assolutamente una questione sicuramente di carattere, perché se ce l'hai già da giovane, allora un po' sì, perché se no

non volevo fare l'uccello del malaugurio, però è un'applicazione che esiste. Cioè, se c'è, parliamone. Giuseppe, allora, dai, andiamo, su. Amici di Disabili International, voglio ringraziare veramente Giuseppe per l'accoglienza, come ogni martedì e come ogni giovedì, per questo mio momento insieme a voi. Che poi voi siete gli ascoltatori, gli amici di Giuseppe, ma siete anche amici di amici miei, no? Amici di amici, ecco. Amici, appunto, ci risentiamo dopo domani, il 6 agosto, rigorosamente in diretta. Stamattina un po', mi sono un po' su di giri, ve lo dico, però è anche una questione di carattere. E poi perché ancora non fa così caldo, caldo lo farà tra poco, purtroppo. Va bene, dai, buona giornata, a giovedì.

0: Ascoltatori e ascoltatrici ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 1 agosto 2026, nuovo appuntamento con promo novità discografiche della settimana. Vi faremo ascoltare le novità discografiche della settimana che abbiamo scelto quest'oggi, devo dire una più bella dell'altra. Ogni volta per fare una scelta, devo dire, diventa sempre difficile, ma io cerco sempre di fare il mio meglio per regalarvi le emozioni. Ogni brano trasmette una tematica diversa. Intanto saluto Antonello che è in regia, saluto tutti quelli che mi seguono, saluto Giuseppe Cesena che vi ricordo che chi volesse riascoltare la programmazione, il programma promo novità discografiche della settimana, lo potete fare attraverso il suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, ricordandovi che il suo programma lo potete ascoltare da lunedì al venerdì dalle 4:30 in poi. Saluto tutte le radio che si collegano e tutti i suoi radioascoltatori e ascoltatrici, naturalmente anche voi tutti. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere, ma iniziamo subito a raccontarvi le preferenze del 25 luglio 2026 che mi sono pervenute al 333-9648-645. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella. Al primo posto mette Priscilla, Fuoco, Pioggia, che lo propone anche come disco promo. Sempre al primo posto mette Manuel, Ciancarelli, Forse è colpa mia, Marta M, Sotto questo cielo. Questo artista lo mette al secondo posto. Poi sceglie Destro, Niente di speciale, Carlo Audino, Armare. Invece le preferenze di Iole sono: al primo posto in parità mette Claudio, L'Aurora, Papà, che lo propone anche come disco promo, Manuel Ciancarelli, Forse è colpa mia, Scamo, Aria nuova. Al secondo posto invece mette Nalixa, Estate perenne, Destro, Niente di speciale, Exdile, Un attimo, un istante. Quest'oggi Danto Radio ha deciso come disco promo, che poi lo potrete riascoltare nella prossima settimana alle ore 8, 14 e 20. Abbiamo scelto Priscilla, Fuoco e Pioggia. Il fuoco che ti attraversa, che brucia tutto ciò che non serve più. La pioggia che cade lenta, che lava via le ferite, che ti rimette al mondo. È un brano che non si ascolta, ti attraversa. Parla di una rinascita che fa male, ma che finalmente libera. Il tema trasformazione, guarigione, verità. Che non chiede scusa. Buon ascolto.
1: Il disco promo.
2: Il disco promo.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo ad emozionarci qui su Danto Radio con Promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Perché l'emozione qui sono gli artisti che ce le regalano, e attraverso le loro emozioni possiamo intravedere la loro bellezza. Ogni brano racconta una propria persona, ci trasmettono quello che hanno nel cuore, nell'anima. E allora iniziamo subito a parlarvi del primo artista di quest'oggi. Vi parliamo di Clark Villona e il brano si intitola Vamos a la Playa. È un soffio di vento caldo, un'onda che ti prende, ti porta via, la voglia di scappare da tutto, di respirare forte, di sentirsi vivi. È estate che esplode, libertà che chiama. Qui il tema che viene affrontato è evasione, leggerezza, pelle che si accende. Buon ascolto.

ora vi parliamo di Sion Mendei. Il brano si intitola Girasole. È un grido che non è paura, ma bisogno di luce, come un girasole che si ostina a cercare il sole anche quando il cielo è nero. È un brano che parla di fragilità che diventa coraggio. Qui il tema che viene affrontato in questo brano è la richiesta di aiuto, speranza, cuore che si rialza.

Ora vi parliamo di Sposil e il brano si intitola Mufasa. Una voce che non trema, un passo che non si ferma. È un brano che parla di radici profonde, di forza che non si spegne. È un richiamo alla dignità, alla potenza, alla verità. Qui la tematica che viene affrontata è l'identità e la leadership anima che ripulisce. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatevi questo brano.

Samar, voglia di te, ma è un desiderio che pulsa, che torna, che non si lascia zittire. È una presenza che manca, che brucia, che chiama, che vibra. È un brano che parla di attrazione, che non si spegne. Qui la tematica che viene affrontata in questo brano è la nostalgia, vicinanza, cuore che non si arrende.

www.dantoradio.it. Potete ascoltarci attraverso le nostre applicazioni, scaricatele attraverso il vostro smartphone, cercate Danto Radio con il vostro Apple Store oppure Play Store cercando Danto Radio, appunto. Potete ascoltarci anche attraverso TuneIn Radio, attraverso Alexa, se ce l'avete in casa, chiedendo Alexa via Danto Radio. Visitate il nostro sito www.dantoradio.it, le nostre pagine Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Le modalità per ascoltarci ci sono, basta solo cercarci e noi vi aspettiamo a braccia aperte, regalandovi emozioni e varie programmazioni. Vi ricordo che la puntata di promo, chi volesse riascoltarla nella programmazione di Giuseppe Ceseno, con il quale lo saluto, lo abbraccio e saluto tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e le radio che si collegano, lo potete fare il martedì nel suo programma Non è mai troppo presto, dalle 5 in poi. Ricordandovi che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete riascoltare qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 in poi. Proseguiamo a parlarvi di un'altra artista e ora vi parliamo di Santelmo. Che ridere. Bene, vediamo se ci fa ridere anche a noi. Un sorriso che nasce da dentro, che scioglie, che alleggerisce. La leggerezza che salva, che illumina, che ti rimette in piedi. È un brano che ti prende per mano, ti porta fuori dal peso. Qui la tematica che viene affrontata è l'uremia spontaneità cura attraverso la luce. Allora lasciatevi avvolgere da questa ironia. Buon ascolto.

0: Sintonizzati su Danto Radio, la tua colonna sonora dell'estate.
1: E torniamo in onda e ora vi parliamo di Lello, Annalfino, Kuntami. È una storia che vibra, che profuma di casa, di radice, di verità antiche. La voce che diventa memoria, che diventa mondo, che diventa cuore. È un brano che non si ascolta, si sente nella pelle. Qui la tematica che viene affrontata è la narrazione identità, appartenenza profonda.
2: Siede fuoco e mare, beggia di impazzire, cofici a tea, perse lo sai.

0: fame.
1: C'è Livia che dice: mi sono persa. Perdersi per ritrovarsi. Cadere per capire dove si vuole andare davvero. È un brano che parla di confusione, che diventa strada di fragilità, che diventa scelta. È un viaggio dentro se stessi, senza paura. Qui la tematica che viene affrontata è la ricerca identità, rinascita emotiva.

0: tornando da me.
1: Vi parliamo di Mid Simone. Poco a poco a poco. È un ritmo che ti entra nelle vene. Un gioco che diventa nelle vene. Un gioco.

C'è Andrea Belfiore che dice così: io ripenso a lei. È un pensiero che torna, che punge, che ti scalda. È una presenza che non se ne va, che resta nelle pieghe del cuore. È un brano che parla di amore, che continua a respirare. Qui la tematica che viene affrontata è la nostalgia, la memoria, l'emozione che non svanisce. E allora, buon ascolto.

0: Play!
1: Ora vi parliamo di Voda Voda sulla Luna. Sarebbe bello andarci, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Sai che spettacolo? Un salto lontano, un sogno che si stacca dalla Terra. È un brano che invita a guardare oltre, a immaginare senza limiti, a credere che si può arrivare ovunque, certo, se si vuole sì. E la tematica che viene affrontato è la fuga, immaginazione e desiderio che vola.

Michele, amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi siamo arrivati al termine, 1 agosto 2026. Spero di cuore di avervi emozionato con tutte le varie novità discografiche della settimana. Intanto saluto Antonello, tutti coloro che mi seguono. Chi volesse esprimere le proprie preferenze può farlo scrivendomi al 333-9648-645. Potete ascoltarci attraverso i vostri dispositivi, Alexa, chiedete ad Alexa se avete Alexa in casa, via Danto Radio, oppure attraverso i vostri dispositivi smartphone, scaricando l'applicazione, cercando Danto Radio dei vostri Play Store e Apple Store. Potete ascoltarci anche attraverso il sito www.dantoradio.it, attraverso Tuni Radio, oppure potete seguirci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, quindi le nostre pagine social. Vi ricordo che Danto Radio vi regala tante belle emozioni e programmazioni. Chi volesse riascoltare questa puntata lo può fare il martedì nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto. Lo salutiamo tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Naturalmente saluto anche tutti voi, ricordandovi che Giuseppe Cesena conduce il programma Non è mai troppo presto, che Danto Radio trasmette dal lunedì al venerdì dalle 4:30 in poi, se lo volete ascoltare. Adesso però volevo dire questo, che prima di salutarvi vogliamo regalarvi questa emozionante brano scritto da Luca Farace, When the Stars Forget Their Names, quando le stelle dimenticano il proprio nome. È un nome che fonde orchestrale, cinematografico, canto silabico, millesimi a tratti e trasformando la voce in una costellazione che si muove, si smarrisce nel cielo. È una compassione che esplora il momento in cui il cosmo perde la memoria e la voce umana diventa il suo archivio. L'orchestra crea un paesaggio luminoso mentre il canto alterna sillabi, rituali e linee millesmatiche che si dissolvono come scie stellari. Questo brano parla di identità, smarrimento, rinascita cosmica. E allora cercate di trovare la vostra stella dentro di voi. Buon ascolto e complimenti a Luca Farace. Al prossimo appuntamento con Promo. Ciao!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi. E dopo Daniela, dopo il saluto delle radio, torniamo qui insieme per questi altri 24-25 minuti che passeremo all'insegna della musica italiana degli anni che furono. E allora andiamo con i Delirium e un brano che si intitola Jesael, Delirium, dove c'era il buon Fossati.

Yes, a él, para, yes, a él, pa. E adesso, dopo i Delirium, andiamo con un brano. Intanto vi ricordo il nostro numero di telefono, 320 19 78 490, 320 19 78 490. E ascoltiamo un brano dei De Novo che si intitola Che Idea?

Erano i De Novo, ma adesso andiamo da un grande che si chiama Diego Abatantuono con il brano Eccezionale Veramente. Eccezionale Veramente qui a Disabili International Radio.

certo, fosse esagerata. D'altronde ho subito l'influenza di gente dello spessore musicale di Pete Tosh, di Joe Cocker, di Stevie Wonder, di

0: mangiare, no?
1: Eccezionale, veramente eccezionale, veramente. E beh, io mi fermo qui. No, ancora no. No, sono i Dick Dick con il brano Io mi fermo qui. Ancora abbiamo qualche minuto, quindi non ci fermiamo per il momento. Dick Dick, io mi fermo qui.

Prima no, non mi fermavo qui, ma penso che adesso sì, perché manca poco tempo. Mi fermo qui? Sì, mi fermo qui, però guardando voi, si fa per dire, perché gli occhi proprio è l'unica cosa, vi guardo con gli occhi della mente, gli occhi miei, un brano di Dino e poi naturalmente andremo con i saluti. Intanto vi ricordo che ci sentiremo domani, sempre tra le 4:30 e le 7, domani che sarà mercoledì, appunto. Io oggi vi lascio alle vostre incombenze, ai vostri fatti da fare durante il giorno, quelli che ho ancora io. Andrò a dormicchiare ancora un po', forse. Poi ci sono tante cose da fare durante la giornata, e allora Dino, gli occhi miei.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Di Ghele Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL, le sonorizzazioni da sogno.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Sta per partire il Super Sound con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Le hit che non smetteranno mai di farci cantare. Sono Marco Del Vais e queste sono le prossime canzoni che arriveranno dai grandi successi alla radio. È il 1990, Madonna esce con una canzone che fa cantare veramente tutti quanti. Fa urlare, strike a pose, specialmente in Vogue. Arriverà una parentesi dedicata quasi ai Beatles, ci assomigliano molto. Si chiamano Tear for Fears, canzone fortissima del 1989, si chiama Sowing in the Sea of Love. 1991 invece con la sua potenza vocale e quelle note altissime che ancora oggi lasciano senza fiato. Si parla di Mariah Carey, meravigliosa, con questa grande canzone che si intitola Emotion. Tre hit leggendarie, tre momenti indimenticabili. Questo è il Super Sound. Alzate il volume.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: E adesso che ritmo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono, con il Sottotono e Danny Losito. Ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance, si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Dagli anni 80 e 90 arrivano solo grandi successi qua nel Super Sound. Siamo pronti a partire con altri tre grandi successi che chissà cosa ci porteranno a ricordare. Beh, io posso ricordarvi che il 31 marzo del 1992 è stato un anno molto importante, una data importante per Bruce Springsteen, perché esce la canzone che si chiama Human Touch dall'album Human Touch, ma esce nello stesso giorno anche Lucky Town, un altro grandissimo disco. Ascolteremo Bruce con Human Touch. UB40 and Chrissy Hyde, canzone che è stata un grande successo di Sonny Bono e Cher, si ritorna al 1965. Qui li ascolteremo in una versione più bella, forse più ritmata, con I Got You Baby. E poi entreremo nel mondo della musica dance proprio, con Robin Jackson Maynard. Questa è la cantante che ha fatto questa canzone che è stata remixata in un sacco di versioni. Stiamo parlando di Robin S. e Show Me Love.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Nike, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

make without you.

Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club, DJ Shorty con

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano di Anad, Talk to You. Primo posto in classifica per la coppia Topic e Becky G, Sorry Papi.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

Ma come ci divertiamo la exclusive? Da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano è white girl twisted. Un pezzo con tanto di firma e tanto

0: Momento numero 11, la exclusive dance chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e Afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

esatto, sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria.

Questa prima parte alla Exclusive c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, The Bowser, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove! DJ got the-

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa

E riparte la scoperta della nuova numero uno di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Dance Chart. Number 7, dicono sia un'istituzione nei club house londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue, numero 7.

Non temono concorrenza. Subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna. Mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, Yanader e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart. C'è anche Tall to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

Progressive Dance Chart numero 4. Merck e Cremont sono qui con sonorità mediterranee profonde. Esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale. Partenope.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Monti Cialtelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati Sorry Papi, gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sorry Papi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

Altitudine, la esclusiva numero 2, e in seconda ecco un racconto personale con sotto una melodia che fa proprio ballare. Safe e buona domenica!

PG, Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte, numero

0: Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mamma non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: I più belli con Max Martinelli, ci resta in testa tutto il dì.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo, Jovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
3: Era un po' di

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli.
4: E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: È una forte contraddizione emotiva, arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3. Stare con te.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: I più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21 e discena la musica degli anni 80 con Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. She's

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani, Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club, DJ Shorty con

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano gli Anad, Tall to You. Primo posto in classifica per la coppia Topic e Becky G, Sorry Papi.

0: Creative Dance Chart.
1: Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

Come ci divertiamo la exclusive? Da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano è white girl twisted. Un pezzo con tanto di firma e tanto di...

0: Momento numero 11, la exclusive dance chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria.

Questa prima parte era esclusiva, c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, The Bausa, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove. DJ Cat.

Si riparte alla scoperta della nuova numero 1 di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Down Short. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue, numero 1.

concorrenza. Subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, gli Another e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart. C'è anche Tall to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

Exclusive Dance Chart numero 4. Merck e Cremont sono qui con sonorità mediterranee profonde. Esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata, insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale. Partenope numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Monti Soltelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sono i papi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sono i papi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

Altitudine, la esclusiva numero 2, e in seconda ecco un racconto personale con sotto una melodia che fa proprio ballare. Safe e buona domenica!

PG, Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte. Numero 1.

0: Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Sintonizzati, carichi e pronti a tutto. Benvenuti ad una nuova puntata di Estatissima da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff. Sento davvero l'energia che sale, ragazzi. Sento il calore che aumenta e sento soprattutto la vostra voglia di fare festa. Oggi abbiamo deciso di trasformare lo studio in un vero e proprio beach party radiofonico. Ve lo dico perché qua sanno tutti i palloncini, le cose, insomma è favoloso oggi qua. Non importa se non vedete l'acqua intorno a voi. Chiudete gli occhi e lasciate che il nostro sound davvero faccia il resto. Abbiamo selezionato i ritmi più esotici, le hit più travolgenti e quel groove inconfondibile che vi fa sentire immediatamente in vacanza. La nostra missione è portarvi il sole anche se siete al chiuso, regalarvi un sorriso anche se la giornata è stata faticosa. I vostri messaggi, che arrivano alla nostra linea WhatsApp, ci raccontano di spiagge affollate, di viaggi on the road e di estati indimenticabili. Continuate così, perché siete voi l'anima davvero di questo nostro programma. Così come l'anima del nostro programma sono anche i nostri ospiti, no? Che si accendono e ci danno veramente tante informazioni utili, come il nostro Claudio Pina, giornalista esperto del viaggiare, che oggi ci parlerà di mete, di vacanze e ci farà anche sognare alla radio. Poi avremo e racconteremo di un libro interessante scritto da Paolo Iacci, Il segreto per dirigere un'azienda è il sorriso, e scoprirete, cari imprenditori, che cosa significa ascoltando il nostro programma. E poi parleremo di nutrizione. Nutri la tua estate. Questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, un'altra grande esclusiva del nostro radio show. Preparatevi, perché la prossima sequenza musicale vi farà letteralmente decollare. Alzate il volume, si parte.

0: Siamo all'interno di Estatissima in viaggio con Claudio Pina e la sua rubrica Mappa Mondo. Claudio, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi qui a vostra disposizione. Sempre
0: allora,
1: sì.
0: Oggi ci racconti di una meta ma non troppo lontana, no?
1: Infatti mi sono sentito questa, una meta non troppo lontana, non troppo cara, ma molto versatile.
0: E allora raccontaci qual è
1: il Portogallo. Ragazzi, secondo me abbiamo un po' trascurato il Portogallo. Il Portogallo ha argomenti concreti con un ottimo rapporto qualità prezzo. Per dare un'idea, ho visto una settimana completa in auto può costare poco più di 1.000 euro a persona, insomma si può fare. È una destinazione versatile, cosa dicevo, da preparare in tanti modi diversi, dall'economy al luxury, nella quale viaggiare bene in macchina, in treno, godendosi un paesaggio magari dall'Algarve soleggiato, le montagne verdi del nord, fino a Porto, fino alle coste atlantiche, meglio di così.
0: Ma immagino sia sempre Lisbona il punto di partenza, Claudio.
1: Assolutamente sì, Lisbona, la capitale portoghese, rimane il punto di partenza ideale, soprattutto per chi non è mai stato in Portogallo, ma è solo l'inizio di una bella esperienza più lunga. Viaggio anche culturale che può toccare Nazaré, Sintra, Coimbra, Cascais. Chi vuole il mare, ecco invece l'Algarve, con la sua costa meridionale costellata di paesini affacciati sull'oceano, Faro, Lago, Sagres, una meraviglia.
0: E le belle isolette invece sulla costa atlantica?
1: Esatto, quello che avevo accennato. Portogallo ha isole meravigliose, le Azzorre, mai sentito parlare delle Azzorre? Esattamente sì, è un arcipelago vulcanico in mezzo all'Atlantico, perfette per praticare birdwatching, trekking, nuotare con i delfini che si avvistano quasi tutto l'anno. Si possono combinare con Lisbona in un unico itinerario, quindi da non trascurare. Porto Santo è piccola, ma è nell'arcipelago di Madeira, è quasi un tesoretto costruito nell'Atlantico, sono 7 km di spiaggia dorata, acque turchesi, insomma non a caso la chiamano i Caraibi d'Europa. Insomma, per chi vuole una settimana di relax vero lontano dalla folla è difficile trovare di meglio.
0: E qualche proposta nuova, Claudio?
1: La proposta nuova butto lì, diciamo, due te ne butto lì, dai. Tour in bicicletta lungo la costa atlantica, si parte da Lisbona, si pedala avanti a lungo sentieri sterrati e ben tenuti, strade secondarie silenziose fino a Sagres, a Lagos, con l'oceano sempre accanto, difficoltà media, insomma. E un'altra che ti dico è l'itinerario del vino, da Lisbona verso nord, toccando Tomar, Coimbra, fino ai vigneti terrazzati, cantine storiche, degustazioni guidate e soste per assaggiare i vini di Porto e di Madeira. Un viaggio dalla storia, paesaggio e gastronomia si fondono proprio bene.
0: Insomma, Claudio, quella che ci proponi è veramente una visita del Portogallo oltre Lisbona, no?
1: Esatto, proprio così. La gente si ferma a Lisbona e non immagina tutto il resto, eppure c'è un mondo intero da scoprire e saperne di più. Segnatevi www.visitportugal.com/it.
0: Grazie al nostro Claudio e buon viaggio davvero. Ciao.
1: Ciao.

0: la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Siete all'interno di Estatissima. Oggi vogliamo sfatare un mito. Chi ha detto che per essere dei grandi capi o dei professionisti seri bisogna per forza essere tristi o musoni, insomma, o troppo seri? Mentre molti di noi si godono il relax, voglio dire, del mare e dell'estate, c'è chi suggerisce che il segreto per gestire meglio le persone e le aziende non si trovi in un foglio Excel, ma in un sorriso intelligente. Siamo in compagnia di Paolo Iacci, uno dei massimi esperti di risorse umane in Italia, docente universitario, firma storica del management, tornato in libreria con un saggio che è una vera boccata d'aria fresca. Si intitola semplicemente Ironia, edito da Franco Angeli. Benvenuto in Estatissima, Paolo.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Nel tuo libro rivoluzioni un po' l'idea classica del manager tutto d'un pezzo, no? Spesso un po' troppo serio, triste, involuto. Tu affermi che l'ironia è una vera e propria competenza, una skill oggi fondamentale. In che modo, Paolo, una battuta o uno sguardo ironico possono aiutare un manager a risolvere un conflitto tra colleghi, per esempio, o a gestire una crisi aziendale meglio di un ordine autoritario?
1: Beh, intanto bisogna, in una situazione come quella che si vive quotidianamente in azienda, fatta da mille contrasti, da mille paradossi, da mille contraddizioni, è bene che i conflitti vengano smorzati. Allora, per dire le cose, ma in una maniera accettabile, è sicuramente molto meglio dirlo con un sorriso che non accentuando i toni, come purtroppo spesse volte vediamo tutti i giorni.
0: Paolo, tu scrivi che l'ironia è sinonimo di libertà e che serve a rivelare ciò che non viene detto. Spesso negli uffici c'è molta ipocrisia o timore riverenziale, no? L'ironia può essere la chiave per riportare la verità nelle relazioni umane senza distruggerle? È una forma di coraggio?
1: Allora, intanto, l'ironia che cos'è? È una figura retorica che consiste nel dire il contrario di ciò che si vuole affermare. Allora, attraverso questo mezzo noi possiamo dire delle cose anche molto spiacevoli, anche difficili da essere accettate, in un modo però, come dire, più vicino alle persone, più accettabile, no? Ecco, questo ad esempio è già un modo per dire delle cose che spesse volte abbiamo tutti sulla punta della lingua, ma non possiamo dire per mille motivi, perché l'azienda è anche una comunità di persone, ma dove qualcuno ha il potere e quindi qualcun altro ne può essere intimorito. Però si possono dire le cose in una maniera più accettabile, per l'appunto più semplice.
0: Molti imprenditori della vecchia guardia temono che se i dipendenti ridono significa che non stiano appunto lavorando. Tu invece sostieni che l'umorismo stimoli la creatività e migliori appunto il clima, no? In questa estate, che consiglio ti senti di dare a chi sta per rientrare per esempio in azienda? Come possiamo allenare l'ironia per non farci schiacciare dallo stress e rendere il nostro lavoro più soddisfacente?
1: Io direi di partire da se stessi. Bisogna essere molto autoironici, perché essere autoironici significa capire i propri limiti, e quindi proprio se uno capisce i propri limiti capisce anche le proprie potenzialità, no? Vedi, quando Oscar Wilde diceva sono così intelligente che spesse volte non capisco quello che dico, non è che affermava una cosa veramente davvero lui pensava di non essere intelligente, al contrario, pensava di essere così intelligente di poter ridere di se stessi, e quindi consentiva anche agli altri di poter avere un atteggiamento, come dire, più aperto nei suoi confronti.
0: Ridere di se stessi è grande forma, no, di intelligenza di ognuno di noi, caro Paolo. Raccontaci a questo punto un aneddoto, quella volta che un sorriso ti ha salvato, per esempio, da una situazione disastrosa.
1: Guarda, io sono stato a un certo momento in una situazione di grandissima difficoltà e ne sono uscito con una barzelletta su me stesso. Quando facevo il capo del personale, il direttore generale di un'azienda riceve un invito per un concerto, il concerto è l'incompiuto di Schubert. Allora, non potendoci andare, regala l'invito al direttore del personale. Il giorno dopo chiede al direttore del personale se il concerto gli è piaciuto, no? Allora lui, da bravo responsabile, dice: guarda, ti invio una relazione. E il contenuto della relazione era: primo, dovete considerare periodi di tempo in cui quattro oboe non fanno nulla, quindi si dovrebbe ridurne il numero, distribuire il lavoro sul resto dell'orchestra. Due, i 12 violini suonano le medesime note, quindi l'organico dei violinisti dovrebbe essere drasticamente ridotto. Tre, non serve a nulla che gli ottoni ripetano i suoni che sono già stati eseguiti dagli altri, si propone la loro eliminazione. E conclude, se tali passaggi ridondanti fossero eliminati, il concerto potrebbe essere ridotto di un quarto. Se Schubert avesse potuto tener conto di tali indicazioni, avrebbe terminato la sinfonia prima di morire.
0: Assolutamente.
1: Io con questa barzelletta molto autoironica sul mio ruolo uscì da una situazione difficile in cui dovevo parlare delle persone di riduzione di personale, che però si sarebbe potuto fare in maniera consensuale con i tempi dovuti. Naturalmente la situazione era molto tesa, ma partire in modo così fortemente autoironico consentì a tutti di parlarne con calma.
0: Grazie a Paolo Iacci, vi consigliamo Ironia, edito da Franco Angeli. È stato un piacere averti in Estatissima, Paolo, un abbraccio.
1: Anche per me, grazie a te.

0: All'interno di Estetissime, ancora una volta in diretta, c'è la nostra amica nutrizionista per Nutri la tua estate, in diretta da Milano, Chiara Boscaro. Ben trovata, Chiara.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo del gonfiore addominale da crudismo, spiegaci.
1: In estate è naturale desiderare solo grandi insalate fredde, ma questo eccesso di crudismo può trasformarsi in un incubo per la nostra pancia. Quando mangiamo enormi volumi di verdura cruda, introduciamo fibre molto resistenti e rigide che l'intestino deve faticare molto per scomporre. Se la digestione è lenta o se la nostra flora batterica non è abituata a tali carichi, queste fibre iniziano a fermentare nel colon, producendo gas e quel fastidioso senso di palloncino. Questo fenomeno è accentuato dal fatto che con il caldo beviamo spesso bevande ghiacciate durante i pasti, rallentando ulteriormente il lavoro degli enzimi digestivi. Il segreto per una digestione perfetta non è eliminare l'insalata, ma bilanciarla, unire sempre una parte di verdure cotte, meglio al vapore, come zucchine o fagiolini, ma anche grigliati, e anche a quelle crude, aiuta a spezzare il carico di fibre, rendendo il pasto molto più gentile per il nostro apparato digerente.
0: Chiara, perché alcune persone soffrono di pancia gonfia con l'insalata mentre altre no? E quali sono a questo punto i trucchi per chi ha l'intestino più sensibile?
1: Chi mangia poca verdura tutto l'anno e improvvisamente a luglio passa a un'alimentazione fatta solo di insalatone subisce uno shock digestivo. Perché l'intestino è sensibile? Il trucco è la cottura strategica. Non dovete mangiare zuppe bollenti, ma potete cuocere le verdure al vapore e poi lasciarle raffreddare. La cottura rompe infatti le pareti cellulari più dure della verdura, facendo metà del lavoro che altrimenti dovrebbe fare il vostro stomaco. Un altro segreto è masticare molto e bere lontano dai pasti. La digestione dell'insalata inizia in bocca. Se mangiate velocemente in spiaggia, ingoiate pezzi di foglie interi che rimarranno allo stomaco a fare massa, gonfiandovi. Inoltre è importante arrivare al pasto già idratati. Provate anche a togliere la buccia, i cetrioli e i pomodori se vi dà un fastidio, perché lì si concentrano le fibre più difficili. Infine un pizzico di zenzero di menta fresca nell'insalata può aiutare a rilassare i muscoli della pancia e prevenire la formazione di aria. Non rinunciate al fresco dell'insalata, ma cercate di essere gentili con il vostro intestino, alternando sempre qualcosa di cotto e qualcosa di crudo nello stesso piatto, per mantenere la pancia piatta e leggera.
0: Grazie per tutte le istruzioni per l'uso alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima in Estatissima. Buona estate!
1: Ciao a tutti!

Calore e musica, il binomio perfetto di questo martedì d'agosto, insomma. Pensate che il mango è considerato il re dei frutti estivi in tutto il mondo. Spero che appunto i nostri consigli vi aiutino a combattere l'afa con un sorriso e anche magari con il sapore del mango, perché no? Se volete riascoltare le interviste ai nostri ospiti potete andare sul sito estatissima.it. Siamo presenti con tanti aggiornamenti anche su Facebook e LinkedIn. Continuate ovviamente a scrivere alla nostra linea WhatsApp di riferimento della radio. Rispondiamo davvero a tutti. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre ricca di ritmo e novità per tutti voi. Everybody.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare Il suono dei ricordi e estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
1: Si parte.
2: Ciuf ciuf.
1: Contro ogni previsione, gli anni 90 sono arrivati fino ai giorni nostri. Ma se questo è già incredibile, figuriamoci quando si parla degli anni 80.
2: E noi parliamo di entrambe le decadi.
1: Sì.
2: Questo è Il suono dei ricordi playlist.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Night Jay.
1: Questa volta incontreremo TNK, Eminem Crew, Shine, X-Stress, Face Generator, ATB, Sound Lovers, Real McCoy e guarda guarda una traccia in più.
2: Perché di solito ce ne sono 8, ma questa volta ce n'è una in più nella playlist.
1: E sono Riverside People.
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock the door.

0: Beethoven.
1: Wow, principessa, cominciamo sicuramente bene con questo pezzo Eurodance di TNK, che vuol dire tante cose: The New Kids, Techno New Crew, The Night Club, con la K chiaramente. Ma quando si sanno tutte queste informazioni significa che non si ha un'informazione precisa. L'unica cosa certa è che era un featuring con Club Factory e il brano si intitola Love for Lovin'. Qualcosa di più lo sappiamo di M&M Crew, che nel 1995 realizzarono il brano intitolato Move On featuring Kali Gold, una cantante molto carina, che sembra però aver dato la voce soltanto a questo progetto, per cui

0: Il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Il suono dei ricordi playlist estate con la principessa
2: e il vostro nano.

0: 12 dicembre del 1996. Più precisi di così non possiamo esserlo, perché non conosciamo l'orario in cui uscì il pezzo intitolato By the Light of Nature di Shine, un progetto Eurodance che arriva dalla Germania, che ha al suo attivo soltanto un brano, la classica one-off. Prima di proseguire però dobbiamo ascoltare qualche informazione che è importante quantomeno per noi, ma probabilmente anche per voi se volete ascoltare una canzone che non avete ancora sentito.
1: 342-3133-781, scriveteci via WhatsApp oppure mandateci un semplice SMS.
0: Durante la diretta aggiorniamo anche i nostri social con le copertine dei pezzi che state ascoltando, per cui le trovate tutte lì, una dietro l'altra. Non ci credete? Andate a visitare i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. Avete visto che belle copertine pubblichiamo?
0: Infine, ma non per questo ultimo, c'è il sito web,
1: nel quale troverete tutta la storia del Suono dei Ricordi. Visitate quindi ilsuonodeiricordi.it.
0: A questo punto vi siete guadagnati la possibilità di ascoltare X-Stress, I've Got the Feeling, Melody Mix.

0: Abbiamo appena ascoltato André Tannenberger, nato il 26 febbraio del 1973 a Freiberg in Sassonia, Germania. È lui quello che si fa chiamare ATB ed è sempre lui quello che a cavallo tra il 99 e il 2000 realizzò questa cover dance del pezzo You Are Not Alone. Ma il suo primo brano, quello per il quale ebbe il riconoscimento del grande pubblico, fu 9 PM Till I Come.
1: Finché non vengo.
0: Ora Sound Lovers con...
1: Abracadabra.

0: 1995, l'anno in cui uscì il brano intitolato Love and Devotion di Real McCoy, gruppo Eurodance pop che arriva dalla Germania e ha avuto tanti successi come Another Night, Automatic Lover, no, non quella di Didi Jackson, Come and Get Your Love One More Time. Tutti con la stessa caratteristica, questi synth spaziali.
1: Beh, non arrivano proprio dallo spazio, ma dalla Germania. Loro sono Riverside People con il primo pezzo

0: Quelli che abbiamo appena ascoltato erano gli anni 90, ma adesso ci tuffiamo in un mondo particolare, quello degli anni 80 del suono di ricordi playlist.
1: E lo facciamo con ABC, Jelly Bean, Albert One e Blind Date.
0: Alcuni di questi pezzi, come da tradizione, saranno remix molto molto interessanti. Barabbas, Spagna, Erasure e Alphaville. La dance come non l'avete mai sentita.
1: Sapete che c'è? Continuate a ballare con noi.
0: Ottimo suggerimento, principessa.
1: Un suggerimento da seguire.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Parlando di remix, guardate con cosa abbiamo iniziato. ABC, pezzo del 1982, The Look of Love, rifatto nel 1990 nella versione che avete appena ascoltato. Ma i remix proseguono, questo è Jelly Bean in vinile con il brano Jingo.

0: Alberto Carpani, detto Albert One, in realtà Albertone poi all'inglese, perché era un personaggio, diciamo, di generose dimensioni. A lui dobbiamo pezzi come Secrets, Lady O, Heart on Fire, Turbo Diesel e ovviamente il pezzo che abbiamo appena ascoltato, che si intitola For Your Love. Nato a Pavia il 23 aprile del 56 e scomparso sempre a Pavia l'11 maggio del 2020. Noi lo salutiamo con un grande abbraccio ovunque tu sia, Alberto, e grazie ancora per l'intervista fatta al Suono dei Ricordi qualche tempo fa. Ma se volete ascoltare una canzone particolare di Albert One o di qualsiasi altro artista che il Suono dei Ricordi propone, beh, scrivete alla nostra info line.
1: Raggiungibile via WhatsApp con un semplice SMS 342-3133-781.
0: Come sempre vi esorto anche a dare un'occhiata ai social, perché lì pubblichiamo le copertine delle canzoni che ascoltate, per cui andate a vedersi, ci sono proprio tutte.
2: Pagina Facebook DJ.NightJ,
3: gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi
0: e infine, ma non per questo ultimo, il nostro sito web
4: ilsuonodericordi.it.
0: Bene, abbiamo detto tutto, principessa, vero?
4: Sì, ma per essere sicuri ripeto l'infoline 342-3133-781.
0: Perfetto, non ci resta che parlare di chi abbiamo già in sottofondo da un pezzo. Siccome l'intro è incredibilmente lungo, ho la possibilità di raccontarvi un po' la storia particolare di questo gruppo. Nel 1985 sei persone si incontrano e formano i Blind Date nella freddissima Germania e poi l'anno dopo si salutano. Durante quest'anno realizzano un album e tre singoli. L'album si chiama Dream World, che contiene Your Heart Keeps Burning, che abbiamo in sottofondo, How Did You Get To Me e Hit The Road Jack, quest'ultima nell'86 e le due precedenti nell'85.
4: Ora finalmente ascoltiamo Blind Date, Your

0: il suono dei ricordi playlist estate con la principessa.
1: Con la principessa, il vostro Night J.
0: E il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca.

0: No, non è Ivana Spagna che ha bisogno di una mentina. Sono Rivaz e Botteghini che hanno rifatto un brano iconico degli anni Ottanta, il masterpiece di Ivana, quando ancora andava in giro con una cofana incredibile. Ma si usava così, per cui andava benissimo. Come benissimo ci auguriamo che passino i prossimi 7 minuti abbondanti in compagnia di Erasure Always e Alphaville Sounds Like a Melody.
1: Iniziamo con il brano di Andy Bell e Vince Clarke, sì, gli Erasure, intitolato Oh.

0: Abbiamo ascoltato fino all'ultimo Alphaville Sounds Like a Melody e con questo pezzo ci salutiamo.
1: Non dimenticate di scrivere alla nostra infoline 342-3133781.
0: E non dimenticate la prossima puntata, perché ci saranno ancora tanti bei pezzi anni 90 e anni 80.
1: Grazie dalla principessa.
0: Grazie anche dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
0: un
1: tuffo!
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Ciao a tutti, c'è Carla a darvi il benvenuto su Musicalmente Italiana, il nostro spazio senza tempo dedicato ai giganti della nostra musica. Iniziamo questo viaggio con il re della provocazione Fabrizio De André e la sua hit immortale Bocca di Rosa. Questo pezzo è un vero e proprio film e musica che racconta lo scompiglio creato dall'arrivo di una donna bellissima nel paesino di Sant'Ilario, capace di far impazzire gli uomini e scatenare le furiose gelosie delle mogli del posto. Si dice che Bocca di Rosa sia esistita davvero, si chiama Liliana, una donna carismatica della Genova degli anni 60, con cui De André passava intere serate a chiacchierare. Pensate che la vera stazione ferroviaria di Sant'Ilario, ormai chiusa, è diventata un santuario pop per i fan, con una statua in ardesia che celebra la protagonista del brano.
1: 1979.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
3: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
2: La passione spesso conduce a

commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese.

Dopo aver già collaborato nel 2024, Fabi Fibra ha inserito nella deluxe edition del suo ultimo disco l'inedito che si chiama Antidroga in duetto con Emma, consolidando il loro legame artistico. Nel 2023 il tormentone di Paola e Chiara è tornato a farci ballare in una travolgente versione moderna arricchita dalla voce inconfondibile di Tiziano Ferro e dalla produzione di Capriponte. Questo rifacimento nasconde un retroscena di profonda amicizia. Quando Ferro era ancora un esordiente, le sorelle Iezzi furono tra le pochissime a credere in lui. Quindi partecipare a questa nuova veste del pezzo è stato un suo personalissimo ringraziamento per le due sorelle.

Un trionfo da oltre un milione di copie che proiettò la voce micidiale del Leone di Cellino San Marco nell'Olimpo della canzone. L'eco di questo successo fu così dirompente che nello stesso anno l'allora giovane cantante venne scelto per aprire niente po' di meno che le date del tour italiano dei Rolling Stones. C'è un brano che nel 2021 ci ha incantati davvero per la classe e l'ironia. Parlo di Toy Boy, la raffinata bossa nova nata dall'incontro tra Colapesce di Martino e l'immensa Ornella Vanoni. Il video mette in scena un divertente corteggiamento tra le isole Eolie, dove i due cantautori si propongono come amanti tuttofare, e la Vanoni li liquida con aristocratica e divertita noncuranza che nella sua carriera ha sempre dimostrato, prestandosi a giocare anche con questi due ragazzi molto più giovani di lei.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
2: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La meravigliosa Vento Selvaggio, uno dei pezzi più belli contenuti nell'album di Antonello Venditti, Prendilo tu questo frutto amaro, che rappresenta un momento liberatorio dove la potenza della musica si fonde con la voce del cantautore. La genialità del testo sta anche nell'usare la metafora della tempesta estiva, vissuta non come un elemento distruttivo, ma come una scossa necessaria per risvegliare le coscienze e ritrovare così il coraggio di amare senza freni. Si chiama Camera 209, il prossimo firmato dalla penna del bravissimo Davide Petrella, che utilizzò la traccia omaggiando esplicitamente la trascinante base dei DB Boulevard, una hit planetaria che nei primissimi anni 2000 fece ballare i club di tutto il mondo, ripreso dalla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso.

Celebriamo una delle estensioni vocali più formidabili della nostra musica, questa traccia inclusa nel suo album d'esordio del 1994. Una straordinaria interpretazione di Giorgia, di Lucio Battisti, di un brano vecchio di Lucio Battisti. La produzione così decise di spogliare il pezzo per cucirle addosso un arrangiamento funk incredibile.

0: Siamo scivolati nel 2020 con una delle tracce avvolgenti firmate da Gaia, nato originariamente in portoghese che in seguito poi decise di riadattare interamente in italiano. Parliamo ora di uno dei brani capolavoro di Ron. Una sera fece ascoltare a Lucio Dalla questa melodia al pianoforte. Era solo un provino all'epoca, una cosa ancora un po' abbozzata. Dalla lo bloccò subito e gli disse: questa è una bomba, ma devi scriverci su un testo che parli dell'essenza pura, di qualcosa di spirituale molto profondo. Ispirato quindi da quel consiglio, Ron scrisse una poesia dedicata alla parte più intima di ognuno di noi, quella che non mostriamo a nessuno, la nostra anima. Con questa meraviglia vinse il Festival Bar, diventando una delle canzoni manifesto di quell'estate e della sua intera carriera.
1: 1982.

fermarla parlando più piano, anche se nessuno mi sente. Tu che ti svegli e mi dici rifallo che non capisco. Ti sei alzata sul letto poi

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Certo che riascoltare Malavita alla luce di quello che è successo fa tutto un altro effetto. Sembra quasi che in questo testo ci fosse un sapore profetico, perché come sappiamo Faust e California si sono lasciati chiudendo sia la loro storia d'amore che lo straordinario progetto dei Comacose, proprio come la protagonista della canzone che prende quel treno per fuggire dal passato. Anche loro hanno scelto di riprendersi la propria libertà separando le loro strade, e allora, anche se c'è tanta malinconia, auguriamo entrambi il meglio per questo nuovo viaggio da solisti. Quello in arrivo è nato dalla grandiosa intuizione degli Articolo 31, che lo rese immediatamente un successo radiofonico con l'utilizzo di un campionamento vintage. Il duo andò a pescare direttamente dal 1942 il famosissimo ritornello swing di Natalino Otto, Mamma voglio anch'io la fidanzata. J-Ax poi ha svelato in seguito che a ispirargli il testo, incentrato sulla satira dei legami stabili e sulla rivendicazione della vita da single, fu proprio il suo socio DJ Jed, che all'epoca era assolutamente refrattario all'idea di impegnarsi con una sola donna.

0: Vai bella.
1: Le novità della settimana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

0: Del ritmo in una delle novità che inaugura l'estate musicale italiana, ma non poteva essere diversamente visto che è frutto della collaborazione tra la produzione elettronica di Gabri Ponte e la scrittura di Jovanotti. 1, 2, 3, 4.
1: Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Loredana Bertè dal festival del 2024, pazza ma fino a un certo punto, perché ha dovuto annullare il concerto in programma a Bergamo con una motivazione ben precisa dovuta a questa incredibile ondata di caldo record che ha spinto lo staff medico a imporle l'ALT, perché salire a 75 anni su un palco all'aperto con questa canicola è diventato un rischio concreto per la sua salute. La Bertè ha confessato che fermarsi è la cosa più difficile al mondo per lei, ma questa volta ha stravinto il buonsenso. Voltiamo pagina, andiamo dritti in Brasile, ma con un tocco italianissimo, con una hit assoluta che ha infuocato le nostre estati. Sto parlando di Amore Capoeira, con un pezzo che nel 2018 ha letteralmente monopolizzato le radio unendo la voce graffiante di Giusy Ferreri al flow internazionale della superstar giamaicana Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima di congedarmi da voi voglio lasciarvi con una grandissima pagina della nostra canzone. Un brano perfetto per entrare nel vivo dell'estate ed accogliere il mese che sta per arrivare, interpretato dal grandissimo Edoardo Vianello. Con questa gioiosa canzone vi ringrazio di cuore per avermi seguito, per aver condiviso con me quest'ora insieme. Un bacio da Carla e buona estate a tutti!

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.
1: Siete sintonizzati su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Woman in Rock. Conduce in studio Joe Cara.
4: E sì, siamo arrivati al nuovo fine settimana, il primo per quanto riguarda questo mese di agosto. Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

Tom Morello ha annunciato un nuovo album solista, Everything Gets Everything They Want, e ha pubblicato anche il nuovo singolo Day Night. Il disco uscirà il 25 di settembre e vanta diverse collaborazioni. Ci sarà anche Sergey Tankian, e tra i protagonisti del disco c'è anche una presenza decisamente speciale, Roman Morello, il figlio quindicenne del chitarrista. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Faith No More.

Faith No More che abbiamo ascoltato insieme a Epic torneranno a suonare dal vivo dopo oltre 10 anni. La band ha annunciato 4 concerti in programma tra Australia e Nuova Zelanda per il prossimo anno, insieme ai System of a Down. Ora vi voglio portare al 29 luglio del 1991, quando i Metallica pubblicavano uno dei brani più celebri tratti dal Black Album, Enter Sandman.

ed è stato il chitarrista dei Metallica, Kirk Hammett, a scrivere il riff principale di Enter Sandman. Come raccontato anni fa durante uno show radiofonico, il chitarrista lo scrisse in piena notte. Avevo appena finito di ascoltare Louder Than Love, il secondo album dei Soundgarden. Mi sono sentito ispirato da quel disco, ho preso la mia chitarra ed è uscito quel riff. Ma il riff originale di Hammett era lungo soltanto due battute. Fu il batterista Lars Ulrich che, ascoltandolo, suggerì di suonare la prima battuta tre volte, un cambio che fece la differenza. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Fra poco vi vogliamo parlare della Hollywood Walk

The Emptiness Machine, Linkin Park. E questo pezzo ci dà lo spunto per introdurre la prossima notizia. In Linkin Park, i Ramones e gli Smashing Pumpkins entreranno ufficialmente nella storia di Hollywood. Le tre band riceveranno la stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame il prossimo anno, nella categoria recording, entrando così a far parte della nuova classe di artisti che verranno celebrati con questo prestigioso riconoscimento. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: stata annunciata per il 23 di ottobre l'uscita mondiale del nuovo album di Tony Iommi, intitolato From the Dark. L'annuncio è accompagnato dal primo singolo World Alone, che avete appena ascoltato e che è stato presentato in anteprima durante uno speciale evento streaming globale ospitato nella città natale di Iommi, Birmingham. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore insieme a me.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita. Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Marketing 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: La vita è quel viaggio che inizia quel giorno che trovi il coraggio
1: di andare avanti e cercare di capire
2: com'è che la notte si deve reagire.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

81 e discera la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.